Inyambani no sate. Ani di vali. Tamé, in shop tamé di stasine. Non scherzo.

ima telo yo bala vitala conti di kala si wana tanga mama inkwavu vanhu lava vanyima nyima ima telo.